0: tanuma
1: ne jetti mo be o lati non jimo san o woni o bedene do joni hakilla ma joni do e gatte miloji mede fato lawo jande gonga mo be a tokkino non ne jetti an go

fatto so bire meden do to maji mobe mobe daati mobe mobe e daite fu kanko bo o dullata watte go dede do kanko nun ketini de non amma fa joni e njahan ketino de fa joni bir yaade kade o witta o batna en julde hande joni julde laya sedda gum ko beddum ko woni dede do

0: Secondo mini figo figo figo se ho catturato mi con gusto ok ho tutti
1: asia so heto mo kunya wigia yina kimbigia wangwa so bagadira awasi ba hondia ba bagura kan buben tinwe so wugia mbiragia ademe benge oba manke ko bankpa to bagongina marame se gouvernement ya neto hato mo ki yanka ha buheda buben tirinji bagadira ka same
2: ah let me, you know, yeah, Sam, yeah, Sam.